0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3:00.
3: Bentrovati all'ascolto di questo aggiornamento flash delle 3. A Porto Cervo in Sardegna è affondato un super yacht da 8 milioni di euro. L'imbarcazione era monitorata, si è inabissata a 7 metri di profondità. Le 14 persone a bordo sono state tutte tratte in salvo. L'attentato a Sigfrido Ranucci, il difensore di La Vitola, conferma che il suo cliente ha ammesso di essere il mandante. Le parole di Sergio Cola, legale di Valerio La Vitola.
4: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
3: Saranno 13 i milioni di italiani in vacanza nel periodo di Ferragosto. 9 milioni si concederanno un periodo lungo, mentre altri 4 si accontenteranno di un soggiorno più breve. Altri 4 milioni e mezzo faranno invece una gita in giornata senza pernottamento. Sono le previsioni di Confturismo. È tutto, buonanotte!
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 4 e 0 minuti.
2: Ben ritrovati, queste sono le principali notizie delle ultime ore. Salvini torna ad attaccare Ranucci e chiede alla Rai di sospendere la collaborazione con lui. Il vice premier mette sotto accusa il paragone che Ranucci aveva fatto tra se stesso, definendosi una vittima della società, e Moro, Falcone e Borsellino. Il commento del leghista Giorgio Maria Bergesio.
3: Ranucci si paragona a uomini di Stato come Moro, Falcone e Borsellino. Un vero e proprio delirio. La Rai sospende immediatamente la collaborazione con Ranucci. Questa vicenda non è più compatibile con il servizio pubblico.
2: Prosegue acceso il dibattito politico su Schengen. Le opposizioni vanno contro la decisione del governo di chiudere le frontiere con la Spagna. Raffaella Paita, Italia Viva.
4: Meloni ha creato un danno grosso all'Italia, mettendo in moto un meccanismo di egoismi anziché lavorare per una compattezza e una strategia europea.
2: I Maneskin potrebbero tornare insieme. Il gruppo romano formato da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas starebbe pianificando la reunion ufficiale. La macchina organizzativa avrebbe iniziato a muoversi, primi incontri e valutazioni sulle strategie da adottare. Un primo annuncio potrebbe arrivare dopo l'estate e dovrebbe riguardare soprattutto i progetti live della band. Grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima edizione delle news.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Sorriso.
0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 5:01.
2: Bentrovati. Secondo le stime del centro studi FIPE Confcommercio, agosto è il mese dell'anno in cui si spende di più per colazioni, aperitivi, pranzi e cene fuori casa, con una spesa complessiva che in questo mese, nel 2026, si prevede raggiungerà i 10,8 miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi generati dai turisti stranieri. Tradizionalmente l'apice si raggiunge il 15 agosto. In Argentina fa discutere un'iniziativa dell'amministrazione comunale di Buenos Aires riguardante il celebre cimitero della Recoleta. Avviata una gara per affittare la gestione di uno spazio all'interno di questo contesto, il progetto prevede l'apertura di un bar di 24 metri quadrati, ricavato da una cripta oggi inutilizzata, oltre a un negozio di souvenir e all'organizzazione di visite guidate in orario serale. In occasione della celebrazione della Giornata Internazionale dei Mancini, si è tornato a sottolineare che va aumentata la consapevolezza sui vantaggi e gli svantaggi del mancinismo, che interessa circa il 10% della popolazione mondiale, e si evidenzia che l'uso predominante della mano sinistra non va inteso come un difetto da correggere. Questo ricordando che personaggi come Leonardo da Vinci ed Albert Einstein erano mancini. E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Tutto a posto a Ferragosto?
6: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
7: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Domani sera, dalle 21.30, ingresso libero.
8: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Ones, smart, green, always on. E-Ones è un brand del gruppo Eureka SPA.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Sorriso.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
11: Sorriso!
12: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Frankie, buongiorno. Eccomi, una volta tanto siamo abbastanza puntuali, solo 7 minuti in ritardo. Vabbè, ritardo tra virgolette, insomma, siamo sempre qua, no? Però riesco ad entrare prima del deca. Del decimo minuto. 6-7 minuti, Giovanni Zeri in diretta con voi. Questa è la vostra Radio del Corazon, la radio più sgarzolina, la radio per i giovincelli come la nostra regina madre, che di anni ne ha fatti 108.
1: Com'è delizioso andar sulla carrozzella sotto braccio a chi vuoi tu. Ciao caro.
0: Come mai? È sprint, ha preso qualche cosa di strano la sciura regina madre. Vabbè, dai, siamo qua pronti per condividere assieme queste 2 ore, poi domani salto, poi domenica mattina tra le 7 e le 9, poi direttamente al 31 di agosto, quindi 2 settimanine belle, pregne anche per me, insomma, di ronfate, di vacanza, chiamiamolo, che non vado da nessuna parte. Comunque il fatto di stare a casa, ricaricare un po' le pile, insomma, può farmi solo che bene, è vero. Dormire, recuperare qualche oretta da sonno. Che sta roba, sta begin di prima mattina? Me gusta la begin. Restiamo buoni amici, questo è il titolo della canzone con il gruppo dei Caramel.

0: sorriso. Più giovane che mai.
1: Questa che vi vado a raccontare, ragazzi, è la triste storia di un tango figurato col casquet. Poi vi dirò cos'è casquet. Sulla pista illuminata,

il duo di picche, il duo padano su Radio Sorriso, Yolanda, il tango della mutanda. Allora, siamo pronti? Siamo pronti con l'oroscopo, il mio ultimo oroscopo stagionale, è vero? Segno dell'Ariete, vi state innamorando di una persona che appartiene ad un ambiente molto diverso dal vostro. Forse non siete veramente attratti da lei e state solo cercando di attirare l'attenzione di qualcun altro. In ogni modo, fate attenzione a non rimanere colpiti. Toro, belli torelli, oggi il vostro orizzonte appare privo di nuvole e la giornata sarà calma. Il momento sarà ottimo per godervi la vostra libertà e liberare la vostra creatività senza troppe riflessioni. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di realizzare un desiderio. Gemelli.

Capuano su Radio Sorriso, ore 6:24 del mattino, seconda parte dell'oroscopo tocca al segno del cancro. Arriverà un inatteso colpo di fortuna in amore, fate però attenzione affinché un'innocua bugia non si rifletta in maniera negativa sulla vostra immagine, facendovi fare una figuraccia. Continuate a comportarvi secondo i vostri sani principi. Leoncini, la vostra giornata procederà a gonfie vele in tutto e per tutto, tuttavia prima di ogni mossa parlate in modo sincero e completo alla persona amata, di cui vi servirà di certo l'appoggio pieno e sicuro per sostenere i vostri programmi. Vergine, questa giornata sarà fortunata per il vostro segno, illuminato dal bell'aspetto della luna. Sarete ben consci di quello che andrà fatto in questa giornata e se si presenteranno occasioni di guadagno saprete approfittarne a piene mani. E adesso anche agli amici che appartengono agli ultimi tre segni una canzone. E che canzone!

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sorriso.
0: Radio Sorriso. Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
3: Più giovane che mai.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

Radio Sorriso, la vostra Radio Sorriso che di prima mattina vi fa sentire l'oroscopo del giorno. Bilancia, tocca a voi bilancini, di sera a cena potrà capitarvi una fortuna insperata, catturerete un buon affare anche se i frutti li vedrete tra qualche tempo, poi non ci sarà niente di meglio che abbandonarvi ad una seduzione amorosa lasciandovi trasportare da una corrente voluttuosa. Bilancini, fortunelli che non siete altro. Scorpione, Mercurio in sosta nei gradi del Leone vi farà sentire confusi e poco propositivi, tenendo conto anche dell'influsso della nostra stella, poco favorevole al vostro segno, il consiglio è di non fare spostamenti impegnativi e di moderare il consumo di calorie. Sagittario, non riuscirete a cancellare certi ricordi e, anche se voi amate guardare al futuro, oggi potrete ritrovarvi a vivere qualche momento di malinconia. Gli astri vi aiuteranno a superare tutto, mentre per la sera è prevista una lieta notizia.

Attenzione, attenti, rueda. Hola, andiamo a chiudere, dai, abbiamo gli ultimi tre segni. Capricorno, qualche piccola contrarietà è da mettere in conto, ci saranno incomprensioni nella vita di coppia, dipenderà da voi evitare crisi e litigi, tenendo un atteggiamento conciliante e controllato. Lo stress potrebbe aumentare durante la giornata. L'acquario, la luna dissonante in leone non basterà a turbare la vostra giornata e saprete destreggiarvi tra piccole difficoltà e transitori equivoci nel campo delle relazioni. I rapporti interpersonali saranno vivaci e metteranno alla prova la vostra tranquillità. Pesci! Favoriti tutti quelli che saranno costretti a lavorare: commercianti, commessi, medici, infermieri. Per loro ci saranno buone possibilità di ottenere un riconoscimento economico piccolo ma gradito. Le stelle consigliano loro di programmare con oculatezza le vacanze. Oh, è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, venerdì giorno 14, il giorno prima di Ferragosto. Avete deciso come passarlo voi il giorno di Ferragosto? Cosa farete? Volete raccontarmelo? Forza! 345 48 45 663. E adesso Claudia Band su Radio Sorriso con Mille Volte.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

star del momento. La star del momento è il delfino in Canal Grande. Mamma mia, è stato segnalato anche ieri mattina, insomma, a Rialto. Un altro avvistamento poi a Burano, non è chiaro se si tratti sempre del solito, no? Di Mimmo, l'avevano chiamato Mimmo o Nane. Quello che si era sistemato davanti il bacino di Piazza San Marco, no, l'anno scorso. Vabbè, dopo gli avvistamenti i delfini davanti alle spiagge dell'Alto Adriatico, insomma da Jesole a Caorle sono stati parecchi avvistamenti di delfini, no? È stato avvistato anche il 12, due giorni fa, quindi a Burano, e poi ieri mattina un altro esemplare è stato ripreso, identificato mentre si muoveva in Canal Grande nei pressi del ponte di Rialto. È il delfino curioso, il delfino andato in ferie, voleva vedere il ponte di Rialto, anche lui voleva. Allora, ci sono dei video che trovate anche in rete che testimoniano la presenza di questo animale che è stato rilanciato sui social dal sindaco di Venezia Simone Venturini, che ha richiamato la massima attenzione chi naviga nelle acque del centro storico per tutelare l'incolumità di questo esemplare. La presenza di un delfino in Canal Grande richiama tutti a un comportamento responsabile, questa è la dichiarazione del sindaco Venturini. In questo momento la priorità è quella di tutelare l'incolumità dell'animale. Chiedo a chi naviga di prestare la massima attenzione, soprattutto nelle aree in cui viene segnalata la presenza dell'animale. Al momento non è stato possibile stabilire se l'esemplare che è stato visto sia lo stesso, no, che l'anno scorso era davanti a San Marco, no? Il Mimmo Nane. Va bene. I delfini non sono una presenza nuova nella laguna di Venezia, l'hanno frequentata da sempre, ma dopo una radicale riduzione dei numeri nel dopoguerra, con la sparizione quasi totale dei delfini comuni o dall'Alto Adriatico. Dagli anni 70 circa erano diventati sempre più rari. Quello del 2025, l'anno scorso, è il primo caso dopo decenni di un delfino che si stabilisce nella laguna. I delfini, quelli che si stanno osservando, sono in aumento nell'Alto Adriatico, ma in mare aperto il cibo è naturalmente poco, no? Anche per la competizione poi con tutti quelli che vanno a pescare, no? Con i pescatori. Questo potrebbe spiegare almeno in parte perché alcuni esemplari hanno deciso di addentrarsi nella laguna veneziana, no? E lì trovano sempre qualcosa. E trovano sempre qualcosa in laguna, qualcheduno, qualche turista che gli butta qualche cosa. In cambio di una foto il delfino anche si mette in posa, no? Se gli butti da mangiare.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
2: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Sorriso.
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 7:03.
10: Radio Sorriso Traffico.
11: Buongiorno, sulla A14 c'è stata una perdita accidentale di carico tra Faenza e allacciamento con la diramazione per Ravenna in direzione di Bologna. Sulla A1 attenzione per un veicolo fermo tra Valdichiana e Chiusi Chianciano in direzione Roma. Sulla A21 code a tratti dopo la barriera di Villanova d'Asti e prima dello svincolo di Asti Ovest in direzione di Brescia. Prudenza sulla A24 per un veicolo fermo tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola in direzione di Teramo. Buon viaggio!
12: Fuori tutto UniEuro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Prost, con extra capacità di 409 litri. A 579 euro, fino al 23 agosto, solo da UniEuro.
13: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
15: È buonissima.
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.

musica di Augusto Nanni dal titolo Sandra, Sandra, per dare il via a quella che è la nostra seconda parte di mattina qui su Radio Sorriso, il giorno prima di Ferragosto, venerdì 14 di agosto. A proposito, il sabato di Ferragosto sarà da bollino rosso. Traffico intenso sulla rete di autostrade Alto Adriatico, no? Dove è previsto nella giornata del 15 il transito di 180.000 veicoli. Queste le previsioni sulla A4 Venezia Trieste. In entrambe le direzioni, alla mattina e al pomeriggio saranno possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località di mare e in uscita alla barriera di Trieste-Lisert, direzione Trieste, nel pomeriggio. Poi sulla A23 Palmanova Tarvisio in direzione Palmanova, alla mattina e al pomeriggio traffico intenso con possibili rallentamenti e code in corrispondenza del bivio A23 A4, attesi in uscita alla barriera di Trieste Lisert circa 22.000 transiti, con aumento quindi rispetto al sabato omologo, no, di un anno fa. L'uscita di Latisana si prevede l'afflusso di quasi 16.000 veicoli e a San Donà più di 8.000. domenica 16 il nuovo bollino rosso sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste. E poi vediamo un po' Padova Venezia, il passante, il traffico comunque in crescita già in queste ore nella rete gestita da CAV, concessioni autostradali venete, A4 Padova Venezia passante di Mestre, la 57 tangenziale di Mestre e raccordo Marco Polo. Già oggi sono da bollino rosso, sono attesi in questi giorni oltre 570.000 veicoli in transito, numero in calo rispetto al fine settimana precedente. La giornata di maggior affluenza sarà quella di oggi venerdì, che vedrà il picco di spostamenti in vista di Ferragosto con maggior flusso in direzione Trieste. Sabato e domenica saranno giornate decisamente più tranquille con i tir praticamente sempre fermi, anche se i flussi aumenteranno sulle strade dei rientri, quindi in direzione Milano, diciamo così. Va bene. Attenzione, se vi mettete in viaggio, prudenza, occhio sempre alla cristalleria, niente distrazioni, niente telefonino soprattutto.

Buongiorno, penso che la cosa giusta sia fare il passo lungo a seconda della lunghezza della gamba, come dice il famoso detto, merito alla domandina che ho fatto. Valentina da Montebelluna: non faccio debito per una vacanza, per festeggiare i 30 anni ho fatto una crociera con amici e ho speso circa 1000 euro. Valentina Montebelluna, ma hai fatto 30 anni di vita? Il trentesimo compleanno o il trentesimo di matrimonio? Fammi capire. Se sono 30 anni di vita, insomma, 1000 euro sono la cifra giusta per una crocierina. Se sono 30 anni di matrimonio, potevi spendere qualcosina. Il compleanno, ecco, mi scrive, bravi, in real time. Perché, secondo uno studio, la generazione Z, insomma, si indebita pur di andare in vacanza. Sono i giovani, a rinunciare alle ferie. Per alcuni giovani sembra essere diventato più difficile che chiedere un prestito. Secondo i dati riportati, qui nel nostro bel paese Italia, sarebbero stati destinati oltre 220 milioni di euro di finanziamenti personali a viaggi e vacanze, con una cifra media di circa 5.500 euro da restituire anche nell'arco di 3 o 4 anni. Ma pensa te, dietro questa scelta non ci sarebbe solamente la voglia di staccare, la vacanza è diventata sempre più qualcosa da mostrare sui social, sai, i giovani vanno alle Maldive, si fanno le foto appena scendono dall'aereo, appena mettono piede in spiaggia, appena si fanno il cocktail maldiviano, tutta roba da raccontare, no? Su Facebook, su Instagram. Vabbè. Risultato è un paradosso: mentre circa 9 milioni di italiani rinuncerebbero alle vacanze anche per difficoltà economiche, altri sarebbero disposti a partire comunque pagando un viaggio a rate. Una pressione sociale che rischia di trasformare un momento nato per rilassarsi in qualcosa da dover dimostrare agli altri. Va bene, se avete fatto una pazzia in fatto di vacanza, scrivetemelo. Quanto avete speso? Se avete chiesto il prestito, 345 48 45 663. Dai, ancora per qualche minuto tengo aperto questo sondaggio che mi sono inventato così: 224 e 48 e 816. Ho già tutta la tabellina. Via con la musica adesso.

Eccomi qua, ero perso nelle grigliate. Delle grigliate dei Gallina, Lin Rivoltella. Aspetta, mi scrivono. Jamaica Forever, gemellata con Rivoltella. Un caro saluto all'amico Terence e a tutti i sorrisini. Buon Ferragosto dalla Gallinas Family. Gallinas Family, ciao, Jamaica Forever. No, ma non avete risposto, vi siete mai indebitati per fare una vacanza, che so, lì in Giamaica, no? Avevate la pecunia sufficiente per, eh? Fatemi sapere. Va bene.

0: Super Sorriso, l'estate è più giovane che mai.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso!
5: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Tutto a posto a Ferragosto?
9: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
10: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Domani sera dalle 21:30, ingresso libero.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

scritto una roba grande, eh? Ovunque sarai, canzone meravigliosa che ha riletto con una classe estrema anche la nostra Marianna, Marianona Lanteri, Marianona, Marianona Lanteri. Hola, 20 minuti e saranno le 9, tra poco mi dovrebbe arrivare, se non ricordo male, perché non sono più abituato, all'ora bonus, dovrebbe capitarmi anche la signora Feltrin, vedi che farfuglio, che sento il caldo, che me la conferma, mi conferma.

Gutti su Radio Sorriso, quando mancano 10 minuti abbondanti alle 9 del mattino. Giovanni Zani in diretta con voi per quello che è il mio rush finale, possiamo dire così? Oggi è chiudo la settimana, anche se chiudo la settimana, chiudo la stagione, anche se in realtà abbiamo un appuntamentino, insomma quello di primo mattino, anche domenica, poi saranno due settimanine di ferie anche per me, insomma vi abbandonerò, vi mollerò, spero di incontrarvi a qualche parte, insomma magari in qualche spiaggia, magari in qualche sentiero di montagna. Fatemi sapere dove andate, perché io mi sposterò, ne approfitterò, insomma, per dormire qualche ora la mattina, ne ho bisogno, no? Faccio certe levatacce oramai da decine di anni, adesso sai, con l'avanzare dell'età, insomma, sento il peso, ho bisogno di dormire qualche ora in più, insomma, poi movimento sarò, non cercherò di farmi prestare dei soldi per andare in vacanza, anche se io non faccio parte della generazione Zen, no, non andrò in banca, non andrò agli istituti per farmi prestare i soldi per andare in vacanza, io i soldi non li ho, non vado in vacanza, insomma cerco di cavarmela con le mie forze, con quello che ho a disposizione. Vabbè, intanto continuano a scrivermi, amici che hanno speso l'ira di Dio per andare in vacanza. Mamma mia, anche non più tanto giovani, Vabbè, comunque chiuso è l'argomento, lo dicevo, lo chiudiamo nel giro di un paio di canzoni, così è fatto. Adesso io vi saluto, do una generale strapazzata a chi ha interagito come Paolo, il buon Alpino, è vero, Lina Conegliano, aspetta, Mario, Verona, Gazzo Veronese, Maria Grazia Verona, la Rivoltella's Family, no, la Gallina's Family di Rivoltella, Valentini, Montebelluna, Rita Maniago, Egidio Mantova, Beniamino Silea, Carolina Conegliano, Caterina, Friuli Venezia Giulia, Andrea, Vicenza, Sandra, Gemona, Felicia Maiano, Ale di Reggio Emilia. E qua mi fermo, grazie, siamo sempre in attesa di collegarci con la signorina Feltrin per l'argomento del giorno. Nel frattempo io vi

0: apre il dibattito su Radio Sorriso.
1: Ah, eccola qui, eccola.
0: Ecco l'argomento del giorno.
1: Di' la verità che ti sono mancato.
2: In che senso?
1: Cioè, quando non condividi con me questo momento io ti manco. Dimmi la verità. Te la canto anche la canzone. Dimmi la verità, staga, daga, daga, da.
2: Allora, dai. Buongiorno Giovanni Zani, buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori. Come fai a mancarmi se ti vedo tutti i giorni?
1: Ho capito, però condividere questi due minuti
2: di popolarità
1: e in diretta assieme
2: il tuo programma.
1: No, non è, cioè il programma della radio non è mio, io gestisco uno spazio, ma il programma è tutta roba di Radio Sorriso. Ragazza!
2: Allora dai, oggi siamo buoni, dai, baciamoci sotto, sì, il sole, sotto l'ombrellone, sotto una bella quercia. Guardate, oggi parliamo di baci, appassionati.
1: Pensavo che fosse un invito, baciamoci, ho detto, è la volta buona che è un po' di.
2: Sai che c'è anche un famoso tango che si chiama Baciamoci nel tango.
1: E come fa? Se ti trovo impreparata.
2: Tan, tan, tan, tan, tan, tan.
1: Sì, fanno tutti così i tanghi, i tangheri. Dai. Vabbè, si parla di baci allora?
2: Sì, partiamo da questa foto famosissima. Hai presente il marinaio che bacia una donna nel centro di nel Times Square? Dove si trova Times Square?
1: Signore,
2: a New York, Los Angeles.
1: Mamma mia!
2: Beh, famosa, no? Che lui la prende per le spalle. Lui la prende per le spalle e gli stampa questo bacio.
1: Certo,
2: no?
1: Ma lei non sa che è una delle tante, perché tu mi insegni che ogni marinaio ha una donna.
2: Ha una donna in ogni porto.
1: In ogni porto.
2: Quindi. Okay. Però sta di fatto che questa foto è famosissima anche nel tempo per la passione che si intravede in questa foto, che si traspare proprio. Allora chiediamo oggi ai nostri ascoltatori qual è il bacio più passionale che hanno ricevuto.
1: Cos'hai? C'è un po' di rastichella.
2: C'ho un po' di in gola, quest'aria condizionata.
1: A manetta,
2: ecco. Appunto, qual è il bacio più appassionato che hanno ricevuto?
1: Ok.
2: Ecco, magari sotto le stelle, visto che è appena stato San Lorenzo.
1: Sul serio? Anche 10. Tu sei stata lì con.
2: Con il naso all'insù?
1: Sì.
2: No, io sono stata con il naso all'ingiù perché dormivo.
1: Come messo?
2: Ero già andata a letto. A dormire.
1: Allora, tra le 7:30 e le 8:30, no, io sono arrivato a casa alla piscina che ero completamente sfinito, sono sprofondato sul divano, sono svegliato alle 11. A mezzanotte non c'erano più stelle, ho provato io a guardare, ma. Andate. Andiamo, ragazza.
2: Andiamo.
1: Allora, si parla di baci passionali, baci. Ci vorrebbe una canzone di baci, guarda.
2: Baci.
1: Non ce l'ho sotto mano. Ci penserete dopo, anche perché ho Baguti che suonava già da un po', era lì con le quattro frecce che voleva cantare, voleva partire. Baguti, orchestra italiana, Gianmarco ad un passo da me, la voce è quella di Michael, adesso sì, vi saluto, ciao!
2: Ciao!

0: arrivo. State ascoltando A Pieno Ritmo. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 9:01.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buongiorno da Mattia Venini. Si alza l'allerta per una nuova migrazione di massa dal Marocco verso Ceuta. Lo stop a Schengen con la Spagna rimane finché ci saranno rischi per la sicurezza, ha ribadito ieri il ministro Piantedosi in Parlamento. Braccio di ferro anche con Berlino. L'Italia non riaccoglierà 3 espulsi dalla Germania. Niente domiciliari per Walter Lavitola. Il faccendiere, reo confesso dell'attentato alla villetta di Sigfrido Ranucci, resta in carcere. Il GIP ha ritenuto le sue dichiarazioni fumose e prive di riscontri e il movente raccontato inverosimile. La procura ora potrebbe ascoltare il giornalista. Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania, ancora bloccato per l'eruzione dell'Etna. La chiusura dello scalo è stata ulteriormente prolungata fino alle 2 di domani. Stangata sui turisti bloccati, prezzi alle stelle per i transfer, fino a 800 euro per raggiungere Palermo. Sara Curtis da sogno agli europei di nuoto di Parigi, oro nei 50 dorso e nuovo record del mondo di 7 centesimi migliore di quello già registrato in semifinale. Ai campionati di atletica di Birmingham, splendido oro per Daia Derkak nel salto triplo. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, 2 confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta, fette, 110 grammi. Sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
16: Lascia la tua Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
16: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
17: Sì!
16: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Ciro Fachin con Passionale e si parte con le prossime 3 ore in mia compagnia. Buongiorno amici e buon venerdì 14 agosto 2026. Si parte 3 ore insieme in compagnia di Giovannino. E allora oggi argomento molto molto molto interessante e anche passionale. Infatti siamo partiti con un brano fatto apposta e vi chiediamo: qual è il bacio più passionale che avete ricevuto? Ragazzi, qui potremmo andare indietro nel tempo, magari l'avete ricevuto pochi giorni fa. Raccontatelo a Radio Sorriso 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Dai, raccontateci, siamo un po' curiosi. Siamo partiti logicamente da un avvenimento storico, da una foto che poi è diventata storica, e adesso vi facciamo questa bella domanda: il bacio più passionale che avete ricevuto? Attenzione, quindi i baci si possono dare, ma si possono anche ricevere, talvolta anche in maniera del tutto inaspettata, e magari sono quelli che sono i più passionali. Intanto partiamo. Pietro Galassi, Per niente al mondo, benvenuti, e vi ricordo i numeri 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Andiamo in musica.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello dalla BMST, io sono così, sono Raffaello dalla BMST, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale. Sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema dalla pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci, e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco, la cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello, il bello della diretta. E allora, prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a innervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo, questo, allontanare come i crampi di notte. Amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro. 38 euro è il prezzo, non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono. Ah, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna del corriere. E allora sì, è arrivato.

Il momento, amici, è arrivato il momento. Lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello. Alla prossima. Ciao.

0: Grazie Lociani con Ciliegi in fiore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amico Gigi Nardini. Ciao Gigi Nardini, abbraccio. Hai già richiesto ieri, Gigi, non posso rimetterti in onda. Un abbraccio va anche a Luigina da Morgano, a Sara di Lucca. Buon venerdì anche a te, Sara. E vado a salutare anche l'amico Giuseppe da Monaster del Treviso, che ci richiede un brano, e tra poco poi andremo assolutamente ad accontentarti. Ma vi ricordo l'argomento del giorno. Oggi vi chiediamo qual è un bacio appassionato che avete ricevuto. Raccontatelo a Radio Sorriso al 345 48 45 663 oppure allo 0423 73 6680 o 736681. Ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso!
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, il giovane che mai.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Tutto a posto a Ferragosto?
13: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
11: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Domani sera dalle 21:30, ingresso libero.
14: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Sorriso!
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti che ci ha fatto ascoltare Marianna Lanteri con Bugiarda, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora io vado a salutare l'amico Angelo di Castelcovati, ma saluto anche l'amica Bruna di San Giacomo. Pensate, lei ha fatto 13 figli, mamma mia, una squadra di calcio praticamente. Bruna, brava, dice: il più bel braccio che ho ricevuto è quello di mio marito, però l'ho ricevuto a 17 anni e è stato un bacio che mi porta ancora dentro. E allora ti dedico questo brano che parlando mi hai raccontato che era il vostro, quindi assolutamente ben volentieri, nella versione di Cristian Patarini, Io che amo solo te, la grande musica italiana e grande Sergio Endrigo qui su Radio Sorriso, riproposta dalle nostre orchestre. 345 48 45 663 se volete raccontarmi qual è il bacio più appassionato che avete ricevuto.

Stefano Mosetti Band con Il Sole Dentro di Me, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E saluto l'amico Giuseppe da Monastier di Treviso che mi richiede Signore delle Cime, cantata dai Girasoli. Allora ti accontento subito, poi accontenterò invece chi mi richiede Veila e Giuseppe Spinelli con Afrodisiaco, sempre qui su Radio Sorriso, parlando di baci appassionati. Qual è quello che avete ricevuto voi?

Giuseppe Spinelli con Afrodisiaco, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Maria Consuela da Gemona del Friuli. Maria Consuela da Gemona del Friuli che mi dice: il bacio più appassionato io l'ho dato e l'ho ricevuto da mio marito il giorno del matrimonio in comune davanti a tutti. Ci siamo dati proprio un bacio bello, bello, bello. E allora Maria Consuela, un abbraccio fortissimo. Arriva Chetti Orchestra Piva, la campana del villaggio, le tre campane, sempre qui su Radio Sorriso. Tra poco continua ad accontentare quelle che sono le vostre richieste musicali, che state mandando numerosissime al 345 48 45 663.

0: Veronica Cuneo con Tiribì Tarabà, sempre qui su Radio Sorriso, e saluto l'amico Simone da San Martino di Lupari che ci ha richiesto questo bel brano. Ciao Simone, un abbraccio fortissimo, un saluto a Sara Di Lucca. Tra poco, Sara, ti vado ad accontentare e tra poco inizieremo insieme la seconda ora.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Star Bene a Maniago, all'Erboristeria Bionatura a Roveredo in Piano, Elti Parafarmacia Benessere presso il centro commerciale La Fattoria a Borsia di Rovigo, Erboristeria Alga Marina a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17,91.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Sorriso.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
8: Sono le 10:03.
9: L'ora esatta è stata offerta da
10: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte Arborea e biscotti Mulino Bianco, Stecco Gelato Groovy e Crack Balls Magnum Algida. Ali migliora la vita.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Buongiorno, permane alta l'attenzione per l'incendio sul Monte Formiga tra Crespadoro nel Vicentino e Selva di Progno nel Veronese. Le fiamme si sono sviluppate nei boschi sopra Giazza e Campofontana, non sono state ancora domate.
13: Un assistente digitale è sempre a disposizione per orientarsi tra tutti i servizi dei comuni e della regione, superando più portali diversi, moduli, app e altro. Il progetto è di Regione del Veneto, annunciato dall'assessore dell'agenda digitale Filippo Giacinti, che anticipa le informazioni saranno quelle ufficiali degli enti che l'intelligenza artificiale raccoglierà e renderà semplici da capire.
12: Indagini in corso a Fara Vicentino, dove ieri pomeriggio una coppia di coniugi è stata trovata senza vita in casa in via Stadio. I vigili del fuoco sono intervenuti per aprire la porta dopo una telefonata giunta al 118. I sanitari invece non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo di 71 anni e della moglie di 66. Dopo l'avvistamento di un delfino vicino al ponte di Rialto a Venezia, il sindaco lancia l'appello a prestare massima attenzione alla navigazione per tutelare l'incolumità dell'animale. Appello anche dall'assessore comunale ai trasporti Michele Zuin.
14: Mi raccomando, massima attenzione, come al solito andare piano e rispettare i limiti di velocità, ma soprattutto attenti a questo delfino perché è particolarmente fragile e per cui dobbiamo preservare la sua incolumità.
12: Nient'altro per il momento. Il prossimo appuntamento, come sempre, tra circa un'ora. Buona giornata.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai. Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento.
4: Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Con il fuori tutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro. Fino al 23 agosto, solo da UniEuro.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le Edizioni Vocal Sound per questo bel brano. Ci siamo ascoltati i Demis con entusiasmo. Seconda ora insieme, si parte con Farfalle su due ruote. Oggi argomento molto bello, molto interessante, perché parliamo di baci appassionati. Vi chiediamo qual è quella volta che avete ricevuto un bacio appassionato, bello. Magari non proprio dal marito, non proprio dalla moglie, magari da una frequentazione, da un amore passeggero, non so io. Beh, raccontatelo voi, dai, 345 48 45 663 oppure 0423 736680 o 736681. Si sa che poi il periodo estivo è sempre quello dei baci, dei grandi baci, no? Quelli che poi finiscono, io dico sempre, perché i baci che si danno, le storie che iniziano in estate, poi di solito quando si è adolescenti logicamente poi finiscono anche in estate, quindi sono quei baci appassionatissimi, ma che in realtà poi si capisce che di appassionato avevano ben poco. Ma questo giusto così, fa parte della crescita di ognuno di noi. Si continua intanto però con quelle che sono le vostre richieste musicali. Vado a salutare l'amica Sara di Lucca che mi richiede La voce del silenzio, ancora la grande musica italiana riproposta dalle nostre grandi orchestre, in questo caso dalla grande voce di Nicola Congiu, sempre qui su Radio Sorriso.

Grande evento con un mezzo in bicicletta, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amico Tony di Ariano Polesine che mi dice: io un bacio appassionato l'ho ricevuto, non mi ricordo quando, ma l'ho ricevuto. Va bene, dai Tony, un abbraccio forte, una buona giornata. E poi vado a salutare invece chi mi manda questo bel messaggio. Volevo salutare Morena da Villorba, che oggi finisce le ferie, e dedicare una canzone di Marco Eniagara, che è un'orchestra che ama. Grazie mille. Allora Morena, buon rientro dalle ferie. Ho selezionato Inferno e Paradiso, perché di solito quando si rientra dalle ferie è un po' così, è un po', no? Magari no, magari dici: ma che bello tornare al lavoro, non so, fammelo sapere, dai.

Daniele Marcomini e il maestro Fiorenzo Tassinari con Indaco, e mi trasferisco a Volenta, dove l'amico Giovanni mi ha richiesto proprio questo bel brano. Vado a salutare anche l'amico Plinio, che invece mi richiede il prossimo, Mary ed Elisa con I sogni, e dice quanti sogni ho, Plinio, ti auguro che si avverino, assolutamente. Poi tra poco invece vado ad accontentare chi mi richiede Maledetta Primavera, siamo Davide e Maurizio Leonardo, ti stanno lavorando al caldo, mannaggia ragazzi, vi rinfreschiamo noi allora, dai.

con Maledetta Primavera. Un saluto ancora agli amici che lavorano al caldo. Aspetta che recupero i nomi. Davide, Maurizio e Leonardo, che stanno andando al caldo. Allora, spero di avervi rinfrescato, ma vi rinfresco ancora di più perché intanto mi ringraziano. Vi rinfresco con un bel mojito che ci sta sempre, con questi calori un mojito. Magari se qualcuno lo porta qui in studio, ma la vedo dura, arriva questo bell'Aligalli, Daniele Cordani, la voce è quella di Pamela, mojito.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo approfitta dell'estate quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi,
4: perché se non Deghi non ci credi.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
12: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: ci siamo ascoltati Massimiliano e Fabio con Luna Park, sempre qui. Cosa c'è?
1: No, oggi non ora adesso, cioè, adesso devi mettere quello originale che era meglio.
0: Adesso non ti ho neanche citato in causa. No, neanche ti avrei citato.
1: Mi sono sentito citato. Ti sto ascoltando di là per fare delle cose. Guarda te che canzone che ha messo su.
0: Sì, apposta. L'ho fatto apposta.
1: Immaginavo.
0: L'ho fatto apposta. Ho detto, vediamo se mi sta ancora ascoltando e arriva di qua.
1: Immaginavo.
0: Va bene, Massimiliano, come sta procedendo la creazione di quello che tu sai?
1: Bene.
0: Massimiliano oggi è in versione creatore, poi domani vi spiegherà domani è Ferragosto, un giorno della prossima settimana.
1: Già oggi festeggio l'onomastico.
0: Auguri, l'onomastico, grazie. Fate gli auguri, poi dalle 12 sei in diretta,
1: certo, fino alle 12, fino alle 14.
0: Quindi fate gli auguri, perché oggi è San Massimiliano, assolutamente. Intanto continuiamo con un brano nuovo, cosa dici, ti piace?
1: Magari anche meglio, sì.
0: Doriano e Alice Band, Arancia Ciao, sempre qui su Radio Sorriso.

Carosello a Ferrari Casanova con Eclissi del Cuore. Vado a salutare chi mi scrive al 345 48 45 663, chi voleva ascoltare proprio questo bel brano. E un abbraccio e un buongiorno lo do anche all'amico Loris da Mestrino, una buona giornata. Un saluto va anche nel lontano Brasile, dove l'amico Savio ci augura una buona giornata. Allora un abbraccio anche a te, caro Savio. Si continua con la musica, arriva Mirko Puzzu con Ali Dorate.

Estate sempre qui su Radio Sorriso e allora ricapitoliamo il tutto, perché bisogna ricapitolare. Domani sera Ferragosto in compagnia di Radio Sorriso a Cusignana di Gemera del Montello, mi raccomando, dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, con gli speaker di Radio Sorriso e con Alex, Iris e Giovannino, i gadget. Ci sarà poi il ballo, ve lo ricordo, tra l'altro su pista in acciaio e coperto, quindi tutto al coperto. Divertimento, animazione, ricco stand gastronomico, è importante perché lo abbiamo già detto più volte, ma lo ripetiamo, si mangia veramente, ma veramente, ma veramente bene. E poi c'è il Luna Park, c'è la pesca di beneficenza, c'è lo spettacolo pirotecnico, quindi ragazzi veramente un Ferragosto straordinario in compagnia di Radio Sorriso a Cusignana di Gebra del Montello. Ci vediamo domani, mi raccomando, cioè assolutamente venite a divertirvi con noi. Per quanto mi riguarda ci sentiremo anche domani a partire dalle ore 7 sempre qui su Radio Sorriso per darci il buongiorno e per vivere le prime ore di Ferragosto insieme. Però poi domani sera vi aspetto tutti per ballare tutti insieme e divertirci. Vi ricordo che l'ingresso è libero e assolutamente ci divertiremo fino al tramonto balleremo assolutamente. Saluto l'amica Maria Giovanna di Schio con questo brano, che poi è il brano conclusivo di queste tre belle orette passate insieme. Lo avete sentito qua e là in qualche incursione che ha fatto durante questa mattina. Massimiliano e Tiziana vi terranno compagnia fino alle ore 14 e poi il palinsesto pomeridiano della radio più giovane che mai. Un abbraccio, un saluto e un buon proseguimento. Ciao, a domani, ore 7 puntuali, Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Sorriso!
9: Dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 12:01.
11: L'ora esatta è stata offerta da
12: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buona giornata da Umberto Cascone. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi, poco fa alle 11:36, ora del crollo, il minuto di silenzio durante la commemorazione delle 43 vittime. Quello del 2026 è il primo anniversario dopo la condanna in primo grado per 32 persone ritenute responsabili del disastro. A Parma i carabinieri hanno ritrovato i 3 quadri sottratti a marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano. I dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse avrebbero un valore complessivo stimato sopra i 9 milioni di euro. Il rinvenimento è avvenuto durante una perquisizione. Indagini ancora in corso. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
16: Radio Sorriso, il giovane che mai.
17: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
19: Perché se non Deghi, non ci credi.
20: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
21: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso!
22: È il momento di...
23: Ridiamoci su!

0: Però, ma tu con però. Marco e Alice, eccoci qua, buongiorno!
1: Buongiorno a tutti!
0: E buon pranzo, soprattutto se state pranzando, perché insomma adesso sono le 12.08,
1: esatto.
0: Di solito, o una già si presta a fare, perché uno non credo.
1: Salutiamo chi è già ai fornelli, dai, diciamo così, chi magari sta preparando il pranzo.
0: Vabbè, oppure è già pranzato.
1: O magari chi sta mangiando un panino.
0: O chi ha già mangiato.
1: O chi ha già mangiato.
0: Sai che io ho mio suocero che ha 86 anni.
1: Chi è che mangia il 12?
0: Ah no, prima, alle 11, 11.10 è già pranzato.
1: Ha già mangiato, perché?
0: Ma perché poi dipende un po' gli orari, no? Se uno si sveglia prestino al mattino, fa colazione presto, si sa che poi quando è un certo orario, anche se fa una merendina, quando sono le 11 uno ha fame.
1: Ma solo per quelli che hanno una certa età?
0: Beh, ma perché poi anticipano anche la cena.
1: Ah,
0: quindi
1: okay.
0: Possono
1: quindi
0: andare a letto.
1: Mangiano come le galline, si dice.
0: No, vanno a letto come le galline.
1: Ma quindi mangi come le galline, mangi prima e poi vai a letto.
0: Vabbè,
1: comunque non importa, non è questo l'argomento del giorno. L'argomento sono i baci, giusto?
0: Esatto, qual è il bacio appassionato che ricordate con più amore? Ma dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno, caro Max.
1: Ma l'argomento del limone non l'avevamo già fatto?
0: Ti tiro un limone. Vabbè, dai, facciamo gli auguri a Matteo che compie 38
1: Ciao,
0: anni.
1: Ciao Matteo, auguroni.
0: Auguri da nonna Dina, da papà Danilo e da mamma Ivana.
1: Ciao Danilo, ciao Ivana,
0: di
1: ciao a tutti. Corigliano,
0: questo giovanotto che oggi compie gli anni, la nonna Dina si è ricordata con una bella canzone di Rodigini.
1: Ha fatto la mancia la nonna Dina.
0: Fatti fare anche la mancia, nonna Dina, dai, apri il portafoglio, nonna Dina.
1: Dai.
0: Con sé son rose, auguri a Matteo.

0: Hey tu con Giancarlo e la Santa Monica Band. Oh, allora, a proposito di limoni o baci, baci sì, appassionati, no? Sì. Perché l'argomento nasce da quella famosa foto, non so se hai presente, quella del marinaio che bacia l'infermiera.
1: No, però stamattina ti ho sentito con Giovanni Zani.
0: Ah, ok.
1: Che fai quindi... la gatta morta.
0: Io?
1: Sì, fai la gatta morta con Giovanni Zani.
0: E cosa vuol dire gatta
1: morta? Vai a vedere, chiedi a ChatGPT cosa vuol dire gatta morta.
0: Ascoltiamo il messaggio invece che ci è arrivato da Schio. Sì, chi è questa Schio, signora? Schio.
2: Buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
1: Ciao,
2: ciao Evelina. Sorrisini, sono Evelina di Schio.
1: Ciao, grazie.
2: Allora, riguardo l'argomento del giorno, il bacio più appassionato che ho avuto, con il mio cane questa mattina che aveva fame e doveva essere portato a passeggio. Sì, è stato quello più appassionato
1: della tua vita.
2: No, naturalmente scherzo, vi mando un saluto. E se potete mettermi appunto la canzone di Tagliani, Il vecchio e il cane. Ciao ragazzi!
0: Ciao!
1: E ci manda la foto di un cane. Hai un pelosetto che è uguale al mio. Se non sbaglio è un chihuahua pelo lungo con i tre colori del chihuahua, quello più bello e prestigioso.
0: E cioè nero, marroncino e bianco? È
1: champagne, non è marroncino.
0: Ah, champagne.
1: No, non confondere la cioccolata. È champagne, per piacere.
0: Sta scrivendo...
1: certo, sì, è uguale al mio Kobe, solo che il mio Kobe pesa 4,5 kg, il tuo peserà sicuramente la metà.
0: Beh, allora andiamo con la richiesta di Evelina. Sì. Questa è Il vecchio e il cane con Roberto Tagliani.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso Radio Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: cose.
1: Se
0: con...
1: alzi saremo ancora più brevi.
0: Con Edmondo Comandini alle 12.36, eccoci ritornati in diretta. Abbiamo un messaggio. Eccola. Ci sono i tuoi amici di corte, eccoci. Da corte. Eccola.
1: Sì, arrivo, dai, prima o poi arriverò a mangiare i bagigi. In italiano arachidi, in dialetto bagigli.
0: Sì, anche io.
1: Prova a dire bagiglio.
0: No, io dico i bagigi.
1: No, di bagiglio.
0: I bagigi.
1: No, bagiglio.
0: Che poi a Milano, no, per esempio, in Lombardia,
1: Anacardi.
0: Non li chiamano così.
1: No, Anacardi, scusa, arachidi.
0: Arachidi li chiamano. E anzi, mi ridono dietro perché dico bagigi.
1: Bagigli. Però dire bagigli, no, bagigi.
0: Vogliamo bagigli. Invitare gli ascoltatori invece a dirci come dicono loro? Perché ogni paese viene detto diversamente, lo sapevi?
1: Sì. Beh,
0: vabbè, andiamo con una richiesta.
1: In ogni dialetto è diverso.
0: Esatto.
1: Perché baglio è in Veneto.
0: Ah, che sei proprio un baglio.
1: In mantovano, sai che non mi ricordo come si potrebbe chiamare in friulano e in romagnolo?
0: Come si
1: dice? Dai, chiediamo a come chiamate l'arachide, ma quello da sbucciare, da mangiare, o proprio l'arachide da mangiare direttamente che usi per fare il cocktail?
0: Ah, quelli tipo salati.
1: Esatto.
0: No, il bagigio.
1: Il bagigio, proprio tutto.
0: È inteso come tutto con il guscio.
1: Quel frutto là.
0: Quel guscio.
1: Va bene, allora, oltre che al bacio, parliamo di bagigi o in italiano arachidi. Magari utilizzate anche la vostra bellissima voce, così evitiamo e sentiamo come si pronuncia, no?
0: A Chioggia li chiamano bagigi.
1: Bagigi. Anche a Chioggia bagigi.
0: Andiamo con una richiesta musicale con pinne, fucile ed occhiali dalla versione di Raul Casadei.

0: Hai capito, Erika
1: Caporali. Un bacio, Erika Caporali, proprio così. Ciao, ciao, oggi infatti si parla di... Dai, qua, e
0: Tiziana,
1: allora...
0: Su, salta, dai. Zampetta, Tiziana, zampetta.
1: Torniamo sui bei Gigi,
0: seduta.
1: Dai.
0: Tiziana, seduta. Dai,
1: dai, sciocchino,
0: che ti do un premietto. Seduta, dai.
1: No,
0: seduta,
1: se, no, non penso proprio. Allora, dicevamo che a Chioggia li chiamano Bagigi. Come li chiamo io? Tu come li chiami?
0: Secondo me non è un vero chioggiotto.
1: Perché?
0: Ma secondo me.
1: Sentiamo Matteo di Lugagnano, Verona. Invece a Verona.
2: Buono, buono mastico Massimiliano.
0: Grazie.
2: Buono mastico, buono mastico. E buon saluto a tutto lo staff.
0: Grazie,
1: vabbè,
0: non
1: grazie.
0: C'entra niente col Bagigio,
1: sì,
0: ma vabbè. Grazie degli auguri. Stefano da Spilimbergo, noi li chiamiamo in provincia di Gorizia pistaci. Sono in attesa di operarmi, se potete mettermi rondò veneziano la Serenissima. Vediamo, guarda, vediamo se riusciamo ad accontentarti. A Reggio Emilia li chiamiamo scacchette. Ho letto giusto.
1: Scacchette.
0: Ma Alessandro, utilizza il messaggio vocale, che così almeno sentiamo come si pronuncia, se è pronunciato anche correttamente. Così anche l'amico di Chioggia sentiamo, lo chiamano Bagigio anche a Lugagnano, a Verona.
1: Baggio anch'io.
0: No, Bagigio sarà, si è dimenticata.
1: Ci metto una
0: il T9, sai che il T9 a volte ti fa fare delle brutte figure.
1: È il momento di ascoltare Matteo Tassi adesso con Filo Rosso qui su Radio Sorriso.

0: Super Tango,
1: cioè, sì, non era il titolo volta.
0: Super Tango, era un grandissimo tango.
1: Sì, con Walter Gianarelli ci siamo ascoltati e ballati questo ricordando,
0: ecco, esatto,
1: un bel tango come si dice, che fa fiamma, che è un bel
0: che fa
1: tango,
0: calore,
1: che fa calore,
0: è calore. Oh,
1: allora,
0: un po'.
1: Alessandro di Reggio Emilia,
0: andiamo a sentirlo subito, sentiamo,
2: sì. Si dice proprio scacchetto.
0: Mi dia un letto di
2: scacchetto. Hai detto benissimo.
0: Scacchetto.
2: Complimenti a tutti per la compagnia.
0: Grazie.
2: Buon Ferragosto a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie anche a te, famiglia.
0: Ciao Alessandro
1: di Reggio Emilia.
0: Allora, scacchetto era giusto.
1: Facciamo tanti auguri a questo ascoltatore che non si presenta. Sì, Stefano.
0: Come no?
1: Tanti auguri per
0: la
1: tutto.
0: Sermissima.
1: Tanti auguri per tutto, caro Stefano. Una canzone invece noi andiamo ad ascoltare, una Begin con Arte, con Gigi Campin e l'Orchestra del Cuore.
0: Vai.

0: State ascoltando Ridiamoci Su.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
4: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 13 e 3 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Bentrovati all'ascolto di questo aggiornamento di metà giornata. Traffico in aumento sulle autostrade venete. Il sabato di Ferragosto si presenterà da bollino rosso su tutta la rete di autostrade Alto Adriatico. Per domani è previsto il transito di circa 180.000 veicoli. Queste le previsioni sulla A4 in entrambe le direzioni, che al mattino e al pomeriggio prevedono possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località di mare.
3: Nella sinistra Piave è pronto a entrare in funzione il primo fotored in grado di sanzionare anche i ciclisti che passano con il semaforo rosso. Il dispositivo sarà installato a San Fiora, all'incrocio centrale tra via Europa, piazza Marconi e via Caliselle, dove possono arrivare a transitare fino a 22.000 veicoli al giorno. Il nuovo fotored, proposto lo scorso marzo dal comune di San Fiora, è stato approvato in questi giorni da ANAS e controllerà entrambe le corsie.
2: Un uomo di 46 anni è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla sua compagna con braccialetto elettronico per averla minacciata di sfregiarla brandendo un cacciavite. La misura è stata eseguita dai carabinieri di Mestre su delega della procura veneziana. L'uomo è accusato di minaccia aggravata e di porto ingiustificato di armi ed oggetti atti a offendere.
0: Gli eventi.
2: Questa sera sulla spiaggia di Levante a Caorle Venezia torna uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate. Alle 22.30 lo spettacolo pirotecnico in località Sacheta. I fuochi verranno lanciati tra il Golfo di Falconera e il Santuario della Madonna dell'Angelo.
3: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
6: Sorriso!
7: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Dillo alla luna con Stefania e Valentina.
2: Dillo.
1: Dillo alla luna.
2: Dillo alla luna. Dillo
1: attenzione,
2: cosa succederà domani sera.
1: Esatto, perché si avvicina sempre di più, stiamo contando le ore, un countdown al rovescio, perché domani sera, sabato 15 agosto a
2: Cusignana. Cioè, il countdown al rovescio com'è?
1: Delle ore.
2: Ma il countdown di solito com'è? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ma la rovescia è 1, 2, 3.
1: Hai mal di testa.
2: Mi sta passando.
1: Pignolo.
2: Grazie al tuo la tua medicina.
1: Sì. Allora, Sorrisi in Piazza vi aspetta domani sera, serata di Ferragosto, a Cusignana di Giavera del Montello in provincia di Treviso.
2: Sì.
1: A partire dalle ore 21 si balla con gli speaker di Radio Sorriso che animeranno la serata assieme alla musica delle grandi orchestre. Alex, Iris, Giovannino, e l'ingresso è libero. E poi che cosa è atteso? Nella serata di Ferragosto?
2: Allora, ci saranno un sacco di gadget, ballo su piste in acciaio, il divertimento è assicurato perché c'è l'animazione di Radio Sorriso, quindi avete l'animazione di Giovanni e della Iris, voglio dire, e poi ci sarà anche il DJ Alex O che vi farà ballare. Ma una cosa in particolare, che c'è un ricco stand gastronomico, quindi dovete andare là a magnà. Non mangiate a casa e dopo vedere lo spettacolo del Sorriso. No, dovete andare là, mangiate e poi andate a vedere lo spettacolo, giusto?
1: Giusto.
2: Oh, là. Quindi l'ingresso è libero, ripeto, e ci sarà poi anche lo spettacolo pirotecnico, quindi fuochi d'artificio ovunque.
1: Avete capito? Domani sera, Sorriso in Piazza a Cusignana di Giavera del Montello, Treviso.

le note famose di Andrea, cari sorrisini, naturalmente protagonisti come sempre nel viaggio musicale odierno quotidiano di Radio Sorriso, oltre liscio, attraverso le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 6 6 3. La Begin insieme a Dornella Nicolini ed è Il Primo Bacio.

0: sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso!
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica. Le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
7: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

E con Patrizia un bel augurio, cari ragazzi, cari sorrisini, di buone vacanze per chi magari sta per partire e per chi magari le farà più avanti. Per gli altri, beh, un bel ricordo. E poi ovviamente la compagnia di Radio Sorriso, assolutamente sì. Bene, allora, nel viaggio musicale quotidiano odierno di oltre lì c'è Radio Sorriso, le vostre scelte musicali 0423 73 66 80 e 81 per l'utilizzo della messaggistica, come sempre a disposizione il 345 48 45 663. E partiamo subito, c'è chi sta andando a Caorle e chi invece sta ritornando da Caorle. Andiamo per ordine. Ivano, in quella di Vederago, ciao Claudio, sto andando a Caorle, mi richiedi Sentimento d'amore con Omar Codazzi, eccolo in arrivo, grazie e buon Ferragosto. Ricambiato anche a te, ciao ciao Ivana, allora, e buona permanenza in quella di Caorle. C'è invece chi ci ritorna da Caorle, ciao Claudio, ti stiamo ascoltando in auto di ritorno da Caorle, un abbraccio grande Giovanni e Alessia di Vicenza, il ricambio veramente di cuore questo abbraccio, ciao ragazzi, buon ritorno da Caorle. Porcaccia la miseria, le vacanze sono finite. Bene, un saluto anche ai suoceri allora di Giovanni, Marica e Federico, sono in nostra compagnia, un caro salutone anche a voi, e che naturalmente il sorriso non manchi mai. A seguire sarà protagonista Mattia Agostino.

viceversa. Saluto Davide, Maurizio e Leonardo stanno lavorando in quella di Cavarzere, accompagnati dalla giusta compagnia di Radio Sorriso. Un caro salutone a voi, ciao ragazzi, buon pomeriggio, buon lavoro. Mi richiedete la lambada, eccola in arrivo con la cumbia insieme a Claudia, Marco e Claudia Band. Ciao ragazzi. Poi si va in quel di Udine, l'Avariano, salutando Antonio, quel sorriso in volto. Protagonista a seguire.

quel sorriso in volto. Facciamo tappa in quella di Selvazzano andando a salutare Marina con Mauro Levrini, bella romantica. A seguire da Selvazzano a Conegliano salutando Graziella con Veronica Cuneo, protagonista subito dopo con Senza te.

0: sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Sono le 15 e 2 minuti.
6: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
7: Talentware è questa l'azienda che prendiamo in considerazione oggi. Benvenuto all'amministratore delegato e cofondatore Giacomo Marchioli.
8: Grazie e buongiorno a tutti.
7: Il vostro, lo chiamo claim, dice potenzia il tuo talento, eleva il tuo business. Di cosa vi occupate, come siete nati, come vi siete evoluti nel corso di questo tempo?
8: Noi, diciamo, Talentware nasce proprio con l'idea di cercare di mettere in evidenza quelle che sono le competenze chiave dei dipendenti presenti all'interno delle aziende, al fine da un lato di valorizzare appunto quello che è il talento e il potenziale di ciascun individuo, e dall'altro quello di valorizzarlo a beneficio dell'azienda. Quindi in che modo? Cercando di andare a suggerire poi dei percorsi di sviluppo e di crescita personalizzati per ciascun individuo in base appunto a competenze e gap di competenze, così da poterne valorizzare il potenziale al massimo e in questo modo cercare di trattenerli anche all'interno dell'azienda, cosa per nulla scontata al giorno d'oggi.
7: E noi ci fermiamo qui, ma l'intervista completa può essere ascoltata nella pagina podcast sul nostro sito classe1.it. A risentirci.
6: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C, con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Sorriso!
5: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Luca Roncari con Cuba Libre Amor.

con Serena Lofaro, la Mazzurca, Sere Fisa. Siamo sempre noi, siamo solo noi, ovviamente. Quelli con il sorriso, senza musi lunghi e barrette fraga, mi raccomando. Per essere, per restare sempre giovani, il viaggio musicale odierno. Ed è anche l'ultimo della settimana di Oltre Liscia, Radio Sorriso prosegue. Andiamo subito in quella di Biellacostato. C'è un saluto e l'augurio di un buon Ferragosto per noi dello staff, per tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso, da Marinella e Antonio. Buon Ferragosto anche a voi, cari ragazzi. E sempre buona compagnia con Radio Sorriso, protagonista Marco Z con Il Sapore del Tempo. Ciao Marco. Bene, da Biella saluto Alessandro, il nostro amico camionista di Conegliano, ma che sta, mi scrive, sto rientrando dalla Germania, sempre, sempre in vostra compagnia, amo troppo il mio lavoro. Buon rientro a te, caro Alessandro, buona giusta compagnia poi con Radio Sorriso, buon rientro. A seguire sarà protagonista Mariana Lanteri con un bel mix, un bel movimento.

0: con Frank Salerno. Sì, telefonando. Bene, saluto Fabrizio Bicio in quella di Verona, che augura un buon Ferragosto a tutti. E c'è un nuovo arrivato in casa, vedo Bicio, è il nuovo cucciolo Milo. Bene, bene, bene. Ciao, un abbraccione anche a te. Cari ragazzi, cari sorrisini, siamo nel finale, siamo addirittura d'arrivo. Il nostro viaggio musicale è così giunto al termine. Bene, saluto la nostra signora Antonella che vi accompagnerà tra poco con a tutti i colori della musica.
1: Buongiorno signor Prospero.
0: Buongiorno a chi è lei.
1: Buongiorno sorrisini, bentrovati.
0: Pronto per accompagnare il pubblico nelle prossime ore in questa vigilia di Ferragosto, poi lei ci
1: sarà. Certo, poi io passerò con loro anche il Ferragosto.
0: Bene.
1: E no, io se telefonando, se volete telefonare.
0: Oh, questa poi guardi, questa proprio c'è proprio
1: me l'ha servita su un bassetto.
0: Mamma mia, proprio ha preso proprio la palla al balzo, la palla al volo. Bene, bene.
1: Per cui se hanno piacere 0423 736680
0: per accompagnarvi allora nel proseguo di questo pomeriggio di vigilia di Ferragosto. Bene, grazie Anto e buon lavoro a te. Grazie
1: buon
0: sorrisini.
1: Ferragosto a te.
0: Grazie infinite, grazie al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori per aver condiviso questo spazio radiofonico insieme. Cari sorrisini, buon Ferragosto a tutti. Come sempre mi raccomando, è fare festa con testa. Noi ci sentiamo domenica pomeriggio dalle 14. Ci salutiamo con delle piacevoli vacanze alternative insieme con Omar Lambertini e Gianni Drudi. Buona serata, sorrisini!

0: andiamo a Budrio, a Budrio andiamo.
1: Avete ascoltato Oltre il Liscio? Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso
6: 345 48 45 663. Inviaci il tuo messaggio. Fatti sentire a Radio Sorriso.
7: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Minchiomariano.it.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
14: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto, a Tessera, erboristeria Sempreverde a Vigonovo, farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91. 38 euro a casa tua, 035 83 17,91.
5: Sorriso.
1: È il momento di I colori della musica.

Nicolò con Cumbia degli Sposi ha aperto i colori della musica. Buon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi anche in questo venerdì 14 agosto. Siamo alla vigilia ormai del Ferragosto, del metà mese, diciamo. Un buon pomeriggio ancora. Io vado a salutare e ringraziare anche il signor Claudio che ci ha accompagnato nella prima parte di questo pomeriggio, e vado subito a ricordarvi 345 48 45 663 per quanto riguarda i messaggini, oppure 0423 736 680 o 81 finale per la telefonata. E andiamo ad accontentare Sandra che scrive: buongiorno Antonella, per cortesia mi metteresti una canzone ultima di Matteo Bensi? Ti accontento subito, sentiamo già in sottofondo Ratatatà, Matteo Bensi, uno degli ultimi di quest'anno, del 2026, tutta per te Sandra, buon pomeriggio.

Mille e una notte con La faccia dell'amore, questo Fox alle 16.46 qui sulle frequenze della radio più giovane che mai. E andiamo a salutare Diego di Vicenza che ci chiede la prossima canzone in onda. La sentiamo già in sottofondo, Max De Palma con la voce di Erika, Un pugno nel vento. Buon pomeriggio e buon Ferragosto a te, Diego.

Danimos Band con I ricordi del cuore, canzone richiesta da Egidio e Leonilde. Un abbraccio a voi ragazzi, un buon Ferragosto. E adesso invece andiamo ad accontentare l'amica Ivana di Marostica, che chiede una canzone di Mirko il Molleggiato, e ho scelto per te 24.000 baci. Un buon pomeriggio, un buon Ferragosto anche a te, Ivana.

0: Federico Olivotti con Sotto questa luna, e sulle note di questo ciao ciao vado a salutare Livio da Monselice. Un buon pomeriggio anche a te. Io vado a ricordarvi 345 4845 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 7366 80 81 finale per la telefonata. E noi ci siamo arrivate alle ore 17, ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario, ci ritroviamo con tanta buona musica subito dopo. A tra poco.
1: State ascoltando I colori della musica.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55 0423 7366 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e Vocalist e Speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Sorriso.
2: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663. Il modo migliore per comunicare con noi.
6: Sono le 17 e un minuto.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Difesa e promozione della legalità per contrastare le infiltrazioni di carattere mafioso, sostenendo gli enti locali e le organizzazioni del terzo settore con uno strumento omogeneo ed efficace nei percorsi per l'accesso al riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata e nella gestione. Il progetto delle 77 abitazioni nell'oasi di Caroman a Pellestrina, Venezia, in sostituzione degli edifici fatiscenti dell'ex colonia delle suore canossiane, contestato da più parti, viene evidenziato anche dai media, anche internazionali. Dopo la manifestazione di venerdì scorso, la vicenda è stata raccontata sul Corriere della Sera e il britannico Times lo ha evidenziato nell'edizione di ieri. Per Ferragosto la situazione meteo dovrebbe rimanere invariata rispetto alle ultime settimane. La presenza dell'anticiclone subtropicale si prevede mantenere le condizioni soleggiate con temperature elevate. Un peggioramento però è atteso per domenica con l'arrivo di temporali su Alpi, Prealpi e Pianura Padana. Le temperature gradualmente sono previste su valori nella media. È tutto.
2: Radio Sorriso 0423 736680.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: A
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Sorriso.
14: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Il brano del mese delle edizioni Galletti Boston era Passeggiata in Riviera, canzone che ha partecipato a Sanliscio 2026 dell'orchestra di Pamela Antolini. E adesso proseguiamo con le vostre dediche e le vostre richieste e andiamo ad accontentare Francesca di Pordenone, che ci chiede Pietro Galassi. Lo sentiamo già in sottofondo con Innamorarsi ballando. Francesca, un abbraccio, grazie per la chiacchierata fatta.

0: Un bacin d'amore, canzone che è stata richiesta da Chiara di Treviso. Un abbraccio anche a te, cara Chiara. E adesso andiamo ad ascoltarci un vocale che è arrivato, che lancia la prossima canzone. Sentiamolo insieme.
1: Ciao Antonella carissima, buon pomeriggio a voi radioascoltatori di Radio Sorriso.
0: Ciao.
1: Per favore Antonella, vorrei dedicare la canzone Il Cicco Cicco allo zio Fabio e alla mia collega di lavoro Succhi, che oggi in questi giorni hanno fatto gli anni. E allora gli facciamo tantissimi cari auguri a Fabio e alla Succhi per i loro compleanni. E vorrei dedicare appunto al Cicco Cicco. Buon ascolto e viva Radio Sorriso! Ciao, un bacione!
0: Grazie Andrea per questa dedica, ci uniamo agli auguri che hai fatto e sia allo zio che a Suki, e andiamo ad ascoltarci Ornella Nicolini con Cicco Cicco.

L'orchestra di Luca Roncari con questa Chiquitita piccolina, canzone richiesta da Luigi di Fontanafredda. Buon proseguimento di serata, Luigi, e buone ferie, visto che parti e ritorni da Oltralpe. Andiamo invece ad accontentare Francesco di Reggio Emilia, che chiede una canzone di Daniele Cordani, Mojito, la voce di Pamela. Ciao Francesco, buon fr-

0: state ascoltando I Colori della Musica.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Sorriso!
7: Interagisci direttamente con Radio Sorriso. Inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

Te quiero Irma di Benedetto e vado a salutare Luigina dalla provincia di Udine, Paolo dall'altopiano di Asiago e Luigina da Morgano che mi scrive: ciao mia cara amica, ti auguro un buon Ferragosto a te e famiglia, un buon Ferragosto anche a tutti voi, un abbraccio forte. Vado a salutare anche chi mi scrive: ciao ragazzi, un super saluto da parte mia, sono attualmente sul mio camion in un super viaggio da Milano a Salonicco in Grecia. Vi ascolto sempre, continuate così. Mattia, attualmente in provincia di Gorizia. Ciao Mattia, un buon viaggio anche a te, una buona strada e ti auguro tutto il meglio. E adesso andiamo avanti, andiamo ad accontentare chi scrive. Ciao Antonella, ti chiedo una cortesia, mi fai ascoltare la canzone Dolce Campagnola di Stefano Frigerio? Grazie, buon lavoro Lea e Luiginio. Ciao ragazzi, la sentiamo già in sottofondo, ci ascoltiamo insieme a voi questo Stefano Frigerio con questo valzer Dolce Campagnola. Buon Ferragosto anche a voi.

L'Homo Vespa, canzone richiesta da Teresa, era Lorenzo Pilat alle 17:45. Vado a salutare anche Matteo da Lendinara, un buon pomeriggio anche a te. E adesso andiamo ad accontentare chi mi chiede la prossima canzone. Ciao Antonella, sono Graziella di San Bonifacio. Per piacere potrei ascoltare il ballo del canguro? La dedico a tutti e un buon Ferragosto, grazie. Ascoltiamo insieme a te Gianni Dego con la voce di Jonathan in questo Il ballo del canguro. Buon Ferragosto, cara Graziella.

0: Per chi si ama Marco e il Clan, canzone che è stata richiesta da Lidia di Spinea. Ciao Lidia, una buona serata anche a te. Vado a salutare anche Fiorella da Verona che mi ha dato una ricetta molto gustosa. Ha detto che lei domani per Ferragosto prepara la poenta maridà col riso, quindi una specie di pasticcio a strati col macinato, il grana, insomma con un po' di cose. Mi hai fatto venire una acquolina in bocca. E vado a salutare anche Carla e Adele di Bessica. Buone ferie Adele e un abbraccio ad entrambe. E io non sono più sola. Buonasera Patrick.
1: Buonasera Antonella. Buonasera amici del sorriso. Un abbraccio a tutti voi che siete all'ascolto.
0: Tutto bene?
1: Bene, grazie, tutto a posto.
0: Tutto a posto.
1: Tutto a posto,
0: sei
1: sì, pronto.
0: Pronto per questa
1: rilassato.
0: Beh, rilassato non pararia.
1: Insomma, dai, abbastanza. C'ho un po' di sonno, ma insomma
0: ecco,
1: ci sta.
0: Si vede. Vabbè, sei in ferie, dai.
1: Esatto, sì, sono in ferie. Quindi
0: ci sta, ci sta. Ti lascio la plancia di comando.
1: Mi lasci i comandi, io cercherò di accontentare tutte le vostre belle dediche richieste. Mi raccomando, vi aspetto sempre numerosi come fate di solito.
0: E qui su Radio Sorriso ci sarà Patrick con voi fino alle 20.
1: Esatto.
0: Ricordiamo i numeri?
1: 345 48 45 663 via WhatsApp, oppure telefonatemi allo 04 23 736 680 o 736 681.
0: Benissimo Patrick, buon lavoro a te.
1: Grazie.
0: Io Sorrisini vi saluto, vi do appuntamento per quel che mi riguarda domani pomeriggio, sarò insieme a voi nella vigilia del nostro sorriso in piazza.
1: Esattamente.
0: Perché domani sera saremo a Cusignana di Giavera del Montello in provincia di Treviso, a partire dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre e gli speaker di Radio Sorriso, Alex, Iris e Giovannino. Gadget, ballo su piste in acciaio, divertimento, animazione, ricco stand gastronomico, Luna Park, pesca di beneficenza e, per non farci mancare niente, spettacolo pirotecnico a fine serata.
1: E ricordiamo che l'ingresso è
0: libero.
1: Gratuito,
0: di conseguenza,
1: esatto.
0: Vi aspettiamo domani a partire dalle ore 21 a Cusignana di Giavera del Montello per il nostro sorriso in piazza. Io vi do appuntamento appunto a domani e adesso vado ad accontentare Franca di Borgo Veneto che chiede una canzone di Ruggero Scandiuzzi. Amore, ho bisogno di te. Ciao Franca, un buon Ferragosto anche a te.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Sorriso!
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
7: Sono le 18 e 3 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
10: A lì migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua in Sicilia l'emergenza per l'attività eruttiva sull'Etna, prorogata ulteriormente la chiusura dell'aeroporto di Fontana Rossa a Catania. Dallo scorso 6 agosto a oggi cancellati nello scalo oltre 630 voli, pari al 36% del totale. Chiuso intanto anche l'aeroporto di Comiso a causa della contaminazione da cenere vulcanica. Dall'estero a Ceuta le autorità di Spagna e Marocco hanno rafforzato la sorveglianza blindando il confine in previsione di un'eventuale nuova ondata di migranti nelle prossime ore. L'Europa sull'immigrazione dalla nostra parte, ribadisce la premier Giorgia Meloni. In Francia il divieto d'uso dei social agli under 15 è stato bocciato dalla Corte Costituzionale. Secondo i giudici dell'Oltralpe, una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori. Il presidente Macron incarica il premier Le Cornu di riscrivere la legge. Torniamo in Italia con la cronaca. Decine di persone costrette a lasciare le case in provincia di Como a causa degli incendi a ridosso del Monte Goi. 130 i vigili del fuoco a lavoro, massimo impegno per contenere le fiamme, espresso dal presidente della regione Lombardia Fontana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso!
0: È il momento di cocktail di sera.
8: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi, un buon venerdì 14 agosto, sono le 18 e 9 minuti, quasi 10 minuti, mancano 2 secondi, eccolo qua, sono le 10 minuti, 18 e 10 minuti, quindi un grazie a tutti voi per essere all'ascolto della radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick, fino alle ore 20 sarò qui per accontentare le vostre belle dediche richieste al 345-4845-663 per quanto riguarda la messaggia via WhatsApp, oppure telefonatemi allo 04 23 73 66 80 o 73 66 81. Ma subito andiamo ad accontentare l'amica Anna di Padova, che ci ha richiesto una bella canzone di Philadelphia. La voce è quella di Gabriele, allora ci ascoltiamo Monella Capricciosa, e poi accontenteremo l'amica Enrica di Treviso, che ci ha richiesto Romanzo d'amore dell'orchestra Vagutti. Grazie per la compagnia che ci fai, buon Ferragosto anche a te Patrick. Grazie Enrica.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo, con Patrick fino alle ore 20 sarò qui per accontentare le vostre belle dediche richieste, però vi ricordo, come ha ricordato Antonella prima, che domani sera ci sarà il Sorriso in Piazza, vi aspetta a Ferragosto, appunto domani sera, a Cusignana di Giavera del Montello, dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, con gli speaker di Radio Sorriso, Alex, Iris e Giovannino. Gadget, ballo su pista in acciaio, divertimento e animazione, ricco stand gastronomico, Luna Park e pesca di beneficenza. Spettacolo pirotecnico per festeggiare alla grande questo bel Ferragosto 2026, e vi ricordo che ovviamente l'ingresso è gratuito, ragazzi, è gratuito, quindi non avete scuse per mancare a questo grande appuntamento a Cusignana di Giavera del Montello con Sorriso in Piazza in questo bellissimo giorno di Ferragosto, domani sera dalle 21, mi raccomando, non mancate. E adesso vi ricordo un grande appuntamento, anzi più che un appuntamento, vi ricordo che avviso tutti i ritardatari di Ferragosto che sabato 15 agosto, per la tua spesa dell'ultimo minuto, tutti i punti vendita Prix supermercati restano aperti fino alle ore 13. Convenienza, qualità e comodità di trovare sempre aperti anche nei giorni di festa. Quindi vi ricordo, domani 15 agosto tutti i supermercati Prix restano aperti fino alle ore 13. Prix supermercati, fatti furbo, vieni Quix. Così vi ho ricordato anche questa cosa, in modo che se avete qualcosa dell'ultimo minuto, vi manca, non so, la carbonella per fare la grigliata, oppure la birra per mangiare la grigliata, o qualche pezzo di carne, insomma, sapete dove andarlo a prendere fino alle ore 13. Mi raccomando, nei supermercati Prix, non mancate. E adesso, ragazzi, andiamo a ricordare un altro grande appuntamento, che è quello del 27, 28, 29 novembre in Slovenia, con i mercatini di Natale. Mi raccomando, è un bel appuntamento, però ve ne parlerò un po' più tardi, perché ci sono tanti bei punti da ricordarvi. Andiamo a salutare l'amico che ci ha scritto un bel messaggino. Ciao Patrick, ti auguro buona giornata, buon Ferragosto a te e a tutto lo staff della nostra amata Radio Sorriso. Vorrei dedicare la canzone Mio Amor di Elena Camarrone ai miei amici Johnny e Franca da Tencarola. Grazie, Tony Merica. Allora, carissimo Tony, per te arriva questa bella canzone con Elena Camarrone.

anche questo bel valzer con Siro Facchin, Il tuo sorriso, su Radio Sorriso per l'appunto. Andiamo a salutare un amico che ci scrive: buon pomeriggio Radio Sorriso, vi scrivo da Caorle in provincia di Venezia. Ieri ho compiuto 20 anni e oggi fa gli anni anche mia nonna. Vorrei dedicargli e autodedicarmi una bella canzone dal titolo Una fumata bianca. Grazie e buon proseguimento di serata e buon Ferragosto. Grazie carissimo Giacomo. E allora per te arriva, e per te e per tua nonna arriva questa Fumata bianca con Alida Ferrarese su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick fino alle ore 20.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Sorriso.
5: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E ringraziamo anche le Edizioni Saproject per il brano del mese, questo Mojito, la voce di Pamela, l'orchestra quella di Daniele Cordani qui su Radio Sorriso. E adesso andiamo ad ascoltare un bel vocale che ci è arrivato via WhatsApp e l'ascoltiamo subito. Eccolo qua.
2: Sono Lucio dalla Franciacorta. È
1: ciao.
2: È possibile sentire una canzone della Castellina Pasi? Vi auguro a tutti un buon Ferragosto, divertitevi e fate i bravi. Ciao.
1: Ciao carissimo, e allora ti accontentiamo subito con questa bella canzone, un bel ritmo allegro, La famiglia di una volta con Castellina Pasi, poi accontenteremo Maria e Mirella di Marghera con Quelle notti di Mister Domenico.

E ci siamo ascoltati anche quelle notti con la voce di Mister Domenico per l'amica Maria di Marghera e appunto anche l'amica Mirella. Ciao Mirella, un abbraccio a voi due che ascoltate sempre Radio Sorriso. Poi salutiamo Norma Di Noale che saluta ovviamente tutti i sorrisini all'ascolto. Un saluto anche a tutti noi di Radio Sorriso. E Norma è diventata prozia di due gemelline dal nome Alba e Chiara, che, a cui facciamo tanti auguri e belle, tante care congratulazioni. Un abbraccio a te Norma e poi un saluto lo mandiamo anche all'amica Flora di Brescia. Ciao Flora, un abbraccio grande. E adesso andiamo sempre con la bella musica che ci richiedete. L'amica Evelyn di Tolmezzo dice: buonasera Patrick, sono Evelyn di Tolmezzo, per cortesia se possibile vorrei ascoltare la canzone Pace con Pietro Galassi, Tarantino e Polisano. Allora carissima Evelyn, ti dedico questa bella canzone. Arrivano Pietro Galassi, Matteo Tarantino e Roberto Polisano con Pace per voi su Radio Sorriso.

Giorno dopo giorno con Michael Diaz qui su Radio Sorriso, oggi venerdì 14 agosto, sono le 18:54 minuti. Vi ricordo che per un'altra oretta sarete in compagnia del vostro Patrick qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E come vi anticipavo prima, prepariamoci al Natale, perché dal 27 al 29 novembre ci sarà Ballando in Slovenia, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, la magia dell'acqua di Bled. La quota è di 449 euro per persona e comprende viaggio in pullman con partenza da Padova e i vari caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia, poi due notti in hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled. Trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, perché ovviamente al mezzogiorno, a pomeriggio sarete in escursione, e poi ci saranno anche due serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex e ospiti a sorpresa. Tappa magnifica, magica al casinò per chi volesse tentare la fortuna. C'è anche l'accompagnatore dell'agenzia e compresa nel prezzo c'è anche la polizza sanitaria. Insomma, per tutte le informazioni, mi raccomando, sino al 31 agosto è valido questo prezzo. Per tutte le informazioni telefonate allo 0423 7367, che è il nostro numero di centralino. Ringraziamo l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova per l'organizzazione tecnica di questo bellissimo prepariamoci a Natale in Slovenia con Radio Sorriso. E adesso andiamo ad accontentare l'amica Rita di San Daniele del Friuli, che ci ha richiesto un bellissimo tango dal titolo Tempi Passati. Allora Rita, per te arriva il tango, eccolo qua.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 19:06. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In Francia il presidente Macron ha incaricato il premier Le Cornu di riscrivere la legge sul divieto per l'uso dei social agli under 15 nel paese. La decisione dell'Eliseo dopo la bocciatura espressa dalla Corte Costituzionale. La legge, secondo i giudici, rappresenta una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori. Ora l'Italia, con i pesanti disagi in corso sul traffico aereo per l'emergenza eruttiva sull'Etna, passeggeri che da più di una settimana combattono con chiusure e riaperture del Fontana Rossa a Catania e dirottamenti in altri scali come quelli di Palermo e Trapani. Comiso al momento è chiuso. Chiudiamo con gli Stati Uniti, dove c'è attesa per il discorso di Donald Trump alle 21 italiane a Garden City nello stato di New York. Trump parlerà di sicurezza, ma non si escludono riferimenti al dossier Iran. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Corri!

E con la voce di Marianna Lanteri abbiamo ascoltato questa bellissima canzone dal titolo Parlami d'amore. E adesso andiamo sempre in musica. Vi ricordo anche il 345-4845-663 per i vostri messaggini WhatsApp con le vostre belle dediche richieste, oppure telefonandomi allo 04-2373-6680 o 736681. Come ha fatto l'amica Renata di Camponogara, mi ha richiesto una bella canzone di Nicola Congiu interpretata appunto da lui dal titolo Angel. L'ascoltiamo perché è veramente una grande canzone.

con Marco e il clan Tu sei la fine del mondo per l'amico Roy di Belluno che ce l'ha richiesta e voleva appunto ascoltarla. Ciao Roy, un abbraccio a te, grazie per aver mandato il tuo messaggino tramite WhatsApp con la tua canzone preferita. In questo caso era Marco e il clan con Tu sei la fine del mondo. Andiamo a salutare l'amico Angelo e la moglie Egle di Castel Covati in provincia di Brescia e poi salutiamo anche l'amico Giuseppe di Lentiai in provincia di Belluno. Ciao ragazzi, un abbraccio, e adesso andiamo a salutare ovviamente anche gli amici che scrivono al 345 48 45 663 e l'amica Daisy Alessandro di Mira e che ha compiuto gli anni ieri, Daisy, tanti tanti cari auguri, buon compleanno anche da parte mia, ma soprattutto di tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso, buon compleanno. E so che tra poco partite per le ferie, quindi mi raccomando, divertitevi e rilassatevi. E adesso ragazzi andiamo sempre in musica con Daniela Cavanna, arriva Stella di Mare e di Terra.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Sorriso Radio Sorriso.
5: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
4: Più giovane che mai.
6: Ecco, finito. E ora?
7: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
11: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, per questo brano del mese con Roberto Polisano, Batticuore, questo grande cia cia cia, molto molto ritmato, veramente grande e bello. E adesso andiamo a ricordare, domani sera Sorriso in piazza vi aspetta, appunto domani sera che è Ferragosto, a Cusignana in di Gevera del Montello, dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, con gli speaker di Radio Sorriso, Alex, Iris e Giovannino, gadget, ballo su pista d'acciaio, divertimento e animazione, ricco stand gastronomico, Luna Park e pesca di beneficenza. Quindi l'ingresso è gratuito, ragazzi, mi raccomando, e poi ci sarà un meraviglioso spettacolo pirotecnico. Non mancate a questo grande appuntamento, questo Ferragosto in piazza con Sorriso in piazza a Cusignana di Giavera del Montello, insieme ad Alex, il nostro direttore, Iris e Giovannino, con grandi grandi sorprese, grandi novità, grande divertimento, insomma chi più ne ha più ne metta. E adesso andiamo sempre in musica, saluti e baci con Renzo e Luana, pronti a ballare questa bella polca, e andiamo subito in musica su Radio Sorriso con il vostro Patrick fino alle ore 20.

E con Beatrice Orrigo e Serena Lofaro, questo Paradise, negli anni 80 si cantava questa bella canzone e loro l'hanno riarrangiata alla loro maniera. E adesso andiamo sempre con le belle canzoni, quelle che ci portano un po' alla tradizione romagnola, con il grande evento. Ascoltiamo questa Romagna e Sangiovese a tempo di valzer su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick per voi.

E ritorniamo in onda per i saluti finali di queste due ore trascorse insieme qui su Radio Sorriso in questo venerdì 14 agosto. Un saluto lo mando per ultimo ad Andrea di Vicenza, che mi manda una buona serata, una buona notte, una bella foto. Ciao Andrea. E poi salutiamo anche l'amico Antonio. Ciao Antonio, grazie per aver scritto il tuo messaggino qui a sul WhatsApp di Radio Sorriso. E allora, come dicevo prima, siamo giunti al termine di queste due ore insieme. Io vi auguro veramente di trascorrere un buon Ferragosto per domani, ma soprattutto una buona serata per questa sera. Vi ricordo sempre di trascorrere le vostre ore in maniera migliore, soprattutto in famiglia, ma con le persone che vi fanno stare bene, che siano amici o parenti. Circondatevi sempre di belle persone. Io vi mando veramente un grande abbraccio e un grande bacio, e vi saluto con la voce di Omar Codazzi, e queste sono le canzoni di una volta. Ciao dal vostro Patrick, un bacione grande grande grande, e buon Ferragosto per domani. Ciao a tutti. Ci vorrebbe

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Tutto a posto a Ferragosto?
0: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
2: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino. Le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Domani sera dalle 21:30, ingresso libero.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
4: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
5: Sono le 20 e 4 minuti.
6: Radio Sorriso Meteo.
7: Un saluto agli amici di Radio Sorriso da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
8: Nelle prossime ore l'anticiclone africano continua ad interessare le nostre zone, garantendo ampi spazi soleggiati, con solo qualche fenomeno su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera. Contesto climatico ancora caldo, con punte fin verso i 35 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di Ferragosto, le temperature massime non subiranno particolari variazioni, con clima ancora già molto mite al primo mattino. Il tutto sempre con ampi spazi assolati e nuovamente qualche temporale di calore nel pomeriggio sulle Alpi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
9: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sorriso!
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Tutto a posto a Ferragosto?
7: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
5: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Domani sera dalle 21:30, ingresso libero.
8: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Sorriso!
10: È il momento di Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle

Buonasera cari sorrisini e buon venerdì 14 di agosto in compagnia del vostro Alex. Ritorna come sempre l'appuntamento di Sorriso Grandi Firme. Intanto vi anticipo grandi preparativi per domani sera, perché vi aspettiamo alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello per un super Ferragosto con Radio Sorriso, quindi domani vi aspettiamo tutti. Ma torniamo a noi, torniamo alle grandi cover della musica italiana. Abbiamo ascoltato Amami, Amami con Roberto Tagliani e a sua Adriana, un brano di Mina e Celentano del 2016, pubblicato nell'album Le Migliori. È una canzone d'amore molto intensa e passionale, in cui i due cantanti esprimono il desiderio di essere amati senza riserve. Il duetto gioca sul contrasto tra seduzione, ironia e romanticismo, con il caratteristico stile vocale di Mina e Celentano. Aumentiamo il ritmo, lo facciamo a tempo di baciata con Mary Rinaldi e Fabio Corazza. Ascolteremo Cuoricini, brano dei Coma Cose del 2025, presentato al Festival di Sanremo di quell'anno. La canzone parla delle relazioni moderne, dei sentimenti vissuti attraverso i social e della ricerca continua di approvazione. I cuoricini rappresentano i like e simbolicamente il bisogno di sentirsi amati e considerati. La canzone lo racconta con un tono ironico e leggero, ma con una critica alla superficialità dei rapporti digitali. E allora ce la balliamo, questi cuoricini!

Rossana Biagioni, un'emozione da poco, ha sorriso, grandi firme, un brano datato 1978, presentato al Festival di Sanremo e interpretato dalla splendida e originale Anna Oxa. Un'emozione da poco è una canzone intensa e passionale che parla di una relazione sentimentale tormentata. La protagonista vive emozioni forti tra amore, delusione e bisogno di libertà, rifiutando di accontentarsi di un sentimento superficiale. Proseguiamo ancora, questa volta ci sarò anch'io insieme ai Rodigini con un brano che tutti conoscete, sicuramente canterete con noi nei prossimi minuti. Sto parlando della canzone Si può dare di più di Umberto Tozzi, Gianni Morandi e Enrico Ruggeri, un brano del 1987, vincitore del Festival di Sanremo. Il brano parla della solidarietà, dell'impegno e della voglia di fare di più per gli altri. Il messaggio è che anche quando sembra aver dato abbastanza, invece possiamo sempre impegnarci e aiutare chi è in difficoltà, quindi sicuramente a dare di più. Ho avuto la fortuna di interpretare insieme ai Rodigini, Monica e Francesco questo brano proprio in occasione dei miei 40 anni lo scorso 25 gennaio, quindi li ringrazio ancora di cuore e ce l'ascoltiamo. Si può dare di più, Alex e i Rodigini.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Ale.

Lisa in C su Radio Sorriso con la baciatina Sorriso Grandi Firme. Abbiamo ascoltato Vuelve, brano del 1998 di Ricky Martin, una baciata pop latino dal tono romantico e malinconico che parla della sofferenza per la fine di una relazione e del desiderio che l'ex partner torni. Il protagonista chiede una seconda possibilità perché non riesce a dimenticare il suo amore. Chiudiamo in grande allegria il nostro appuntamento del venerdì con Sorriso Grandi Firme con Pasqualino Petris. Ascolteremo questa Tequila, brano dei The Champs del 1958. È uno storico brano strumentale rock and roll caratterizzato dal celebre grido Tequila e da un ritmo molto coinvolgente. È diventato un classico negli anni 50 ed è stato usato in numerosi film e programmi televisivi. Ecco qualche particolarità su questo brano. Io vi ricordo che domani sera saremo in onda con la replica di Sorriso Grandi Firme e poi ci sentiremo ovviamente la settimana prossima con due nuovi appuntamenti, come sempre ogni lunedì, ogni venerdì dalle 20:30 e poi in replica il sabato dalle 21 alle 22. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto, un sorriso e tequila!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrei.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Tutto a posto a Ferragosto?
4: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
5: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Domani sera, dalle 21:30, ingresso libero.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
10: Sorriso.
11: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sono le 21 e 9 minuti.
13: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
10: Sorriso!
19: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Fuori tutto ogni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia, a 249 euro, fino al 23 agosto, solo da ogni euro.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
4: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Sorriso!
4: Cari amiche!
0: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Sono le 22:00.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di Fly Sky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Sorriso.
3: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
4: Radio Sorriso, il giovane che mai.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Hit Universal Fun.

0: Hotel Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione. E scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Radio Sorriso. Viaggi notturni sulla musica più bella.
1: E si continua con un ballo di coppia, veloce e popolare, la polca.

0: È 1:59.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Sorriso.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.